0: Sambino. Ai go le tswa nnete bo. Le di doctor wa raba go nonse. Ai ke mo go tla papa.
1: Then you tip guys.